Soci che sta mi torna granita forse un'altra domanda. Forse un'altra domanda sarà. Grazie, grazie. Ashley Bevino